canta lassi scurire, ignar minuti nar del ramar al ron, ignar belletti gul marvani er mior mar delle singru porre.